vale 60 sacchi di carbone. La volontà può farti fare tutto, ancor di più però, o della fame salimo in mille, alla stazione di Milano, tutti al macello su un treno da bestiame.

0: gli italiani. Quanto vale un uomo?
1: È difficile spiegare, però a quel tempo era chiaro come il sole.